0: alza catacal. Turuni bene si caranza di nimna tele parsa dolor de liva, naruna che jaialia qui, parti quali lo chup sham talin semaforo na chelide, di quanza casa chupe per tentello che ci fe campotan. Aranza schiarli qui c'una reja quan autocar, la casa di Ros, li mazu e arrinco panza di Ros, cal arana runa che tau di shali bele bacis, ma redi Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, ma la cachal che ci zuli retalin, arran quali repuesto chos patmanak mecánico. Anina caína dan unak mecánico aquí. Anta canas nao xianani li caruna rajri jujuj chibele balchins u darran aquí. Naruna que su hoxa li 46, 48, 96, 52. Na cuan eroi benikin sa autocar a Rincoban.
1: Epli Juan Chenaruz, di teo san entrenamiento san en Calepán, acna canau aniet, anet Claudia, Celia, Utalicia, qui jalanchi cuchao, tin camcho crevin rapino, tin sumatin, a cual hincha aquilal, sa escabana, epli sandalias, el río viní, anet mi Juan Chenaruz, epli Juan Chenaruz, o caushi banquilet, o canacho crevin sumatin, malaglin canachin, utebi rapin, cajui Claudia, Celia, Utalicia, anet Zaka, zaka, zaka, chabile pshloj, banak, ki van bil, ban